Sigibela ama-trade nabelungu epeshe. Sigibela ama-trade nabelungu.